0: Non si può enunciare.
1: 724.
2: Broadway and Edwards, Oklahoma Tag, King, 5, Sam, Robert, Tom, the Gray, Ford Expedition.
1: 10-4.